Simone, Simone, octo fai quello che la mai fai. Io. Io. Ok, eh? Ma allora.

saile amatanga le upu, saile tua le upu, ole tua fo'i le upu. Uia lava saile tua ile amatanga, e ia faya mea umalava. E ai fo'i si mea tasi na faya ele I faya e ia. Sa ia te ia le ola, ole ola fo'i, ole mala malama leo tangati.